chiudi una pomeriggia. E io non si decrecchia. E chiudi una luce chiara.